0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.